0: ce vi sclut frasla. La ti pax me propo rimplode. E che sto malo spocchia tua coppia gos. Se il curi ma di giro non fere. Mi già ne rien a fere. Giri d'assi ca mem. Mem si mi se il curi ve buè. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Jo, jo. Megin, ik heb de kap weer terug. 1995 war das Change Deck.